0: Lo smonta, lo spacca, ci fanno il fuoco, ci fanno una trattezza, ci fanno un piffero. Che bello legnaccio, però poi nella strada è tutto rifinito, rileccato, grezzo, brutto, gli arco con la rossa, gli spunzoni, magari un po' di potato, le spaccature a legno, magari un depunto, graffito, un pinocchiaccio ignorante, il grezzo, non certo da ragazzino.
1: Pezzi di legno nel mio entourage, pieno, la stragrande maggioranza dei miei colleghi insegnanti. Poi naturalmente più che si sale in alto nella scala gerarchica, i presidi in genere o sono pezzi di merda o sono pezzi di marmo, ecco. Le facce di bronzo sono gli insegnanti di religione. In genere non sanno nemmeno se il Corpus Domini è una festa fissa o una festa morta. Dopo numerose peripezie, grazie a una reincarnazione della Madonna di Loreto, che è ovviamente la fatina da capelli turchini, perché allora usavano già i capelli turchini, allora ci sono anche molti colori, insomma, violetti, eccetera. Dunque riesce a diventare un inquadrato, cioè un lobotomizzato praticamente. E quindi tutto finisce nella migliore maniera possibile. Dimostrazione che non c'è bisogno di Berlusconi per essere lobotomizzati, basta Carlo Collodi.
2: Qui no. Qui è troppo disordinato, incasinato.
3: E non che la spontaneità?
4: Questo sì. Sì, è uno spontaneista, Pinocchio.
5: È un disadattato. È uno destinato a perdere.
1: Finisce fisso incastrato.
3: Non fa dei veri e propri crimini, almeno dal mio punto di vista. Lui fa le classiche cose che tutti i ragazzini fanno, cioè voglia di fuggire, a vendere cose di cui non gliene frega niente. Cioè.
0: Maligno. Pinocchiaccio, mezzo muffoso, con un po' di funghi, quasi demoniaco.
3: Sì. Ma cos'è che fa di male sto guaglione qua?
0: Ma devo trombare la farina, cerca di ammazzarci il piede fino agli altri, ma è genere.
6: Qui disattende le aspettative del povero Geppetto. Si fa pescare dai carabinieri dopo che ha tirato un libro sulla testa di un compagno.
7: E poi una fata, questo è constatato, del burattino l'era certo amante. E a questo punto a dir non ci rimane che l'ha salvato lei dal pesce cane.